0: Kari, rang tsam chi tuyong kuyo saa nyes de nye inbe a.
1: Oh, lau, nga lo kuyo saab chi nye chu.
0: Ya wudu, nye gyab gyo che chu. Robin, rang a zi ki le ge so nyong che be zombo bo chi. Lo ma rin, rang ge bed tsam chi tuyong buru ba. Rang ge nying dobe de, nye ngak chu che web chi. Xing qing ge zombo bo len so ne, rang ten ka xe le gyu che wulam ne, rang ge men si lo chi. Zombo bo se ya di, tu gyu ne sowe nyam le che wu chi ba. Rang ge lo ju zom zhu chi yo ma chi. Lo di ge nyam le che za, da zom zhu chi ren bu chi la, rang yi le ye ren bu chi. Rang ge den de, nga zui tu rab de wu no ki ma gui be zam chi ya wu chi tu chi.
1: Nye bie zun xing yin la.